0: emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigullio Web.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Well, if I had followed, boys, my
4: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
3: Yeah, yeah.
5: L'artista jazz della settimana.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Su Just Train siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead, e adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.

0: con condanne quasi totali.
1: Oh.

0: voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Appuntamento rinnovato anche per questa notte con la voce della notte. Bruna al microfono. Come state? Tutti bene? Immagino che siate curiosissimi di ascoltare un po' di buona musica e fin qua ci siamo, abbiamo la stessa intenzione, ma soprattutto avete la curiosità di sapere quale sarà l'argomento che tratteremo questa sera, il soggetto protagonista dei nostri aforismi. Bene, allora vi posso introdurre la cosa in questo modo. All'estero noi italiani abbiamo la fama di essere molto gesticolatori, cioè quando parliamo ci accompagniamo molto dalla gestualità, no? Addirittura ho sentito una volta una battuta che diceva: per far star zitto un italiano basta che gli tieni ferme le mani. Vabbè, è una battuta un po' così sagace, ma comunque, scherzi a parte, i movimenti delle mani sono spesso eloquenti più delle parole, vero? Ecco perché stasera parliamo di loro, i gesti.

e gesti siano, sì, proprio loro i protagonisti della nostra trasmissione di questa sera. Intanto vi metto al corrente che abbiamo appena finito di ascoltare Kenny Loggins con la canzone Meet Me Halfway. Massimo Gramellini è il primo a intervenire sull'argomento dicendo: l'amore è un film muto, togli il volume e concentrati sui gesti. È vero. Poi anche Françoise Rabelais dice: in amore i gesti sono incomparabilmente più attraenti, efficaci e preziosi delle parole. Facciamo tesoro di questi insegnamenti di questa sera. E infine abbiamo anche Paolo Coelho che dice: ogni gesto di un essere umano è sacro e pregno di conseguenze.

Questa sera la voce della notte parla di gesti, quindi attenzione che i gesti hanno dei significati importantissimi molte volte. Abbiamo ascoltato poco fa una bella canzone dal titolo My Darling, My Dear, a eseguirla Taj Mahal. Una canzone che, a detta di qualcuno di mia conoscenza, è un brano con una musica molto semplice, molto lineare, quasi completamente uguale dall'inizio alla fine, ma le parole sono una vera dichiarazione d'amore. Chi se ne intende sa. Comunque, tra i più grandi gesti d'amore si possono citare Giulietta che muore per Romeo, Jack che si sacrifica per Rose e io che cedo l'ultima fetta di pizza. James Joyce, cosa dice lui? Il mio corpo era come un'arpa e le parole e i gesti di lei come dita sulle sue corde. Tanto per dire, E infine Jacques Normand che dice schiaffo, gesto che cambia completamente di significato a seconda se si dà o si riceve.

Ebbene sì, per i ritardatari ricordo che questa è la voce della notte, non ancora per molto, visto che è un breve intermezzo in piena notte che dura solo mezz'ora. Quindi adesso siamo più o meno a metà, o forse diciamo un po' oltre la metà. Comunque abbiamo ascoltato poco fa Tonight I Celebrate My Love, dalla voce di Peebo Bryson e Roberta Flack. Continuiamo a parlare dei gesti, questa volta ci illumina su questo argomento Milan Kundera. Se dal momento in cui è apparso sul globo terrestre il primo uomo sono passati sulla Terra circa 80 miliardi di esseri umani, è difficile supporre che ognuno di loro abbia il proprio repertorio di gesti. È aritmeticamente impossibile. Senza il minimo dubbio, al mondo ci sono molti meno gesti che individui. Questa constatazione ci porta a una conclusione seccante: il gesto è più individuale dell'individuo. Solo Milan Kundera poteva porsi queste domande. Andiamo avanti invece con Henri Matisse, grandissimo artista. Dice: disegnare è come fare un gesto espressivo, con il vantaggio della permanenza. E concludiamo quest'altra tranche sull'argomento con Arthur Schopenhauer. Gli inglesi hanno uno strano disprezzo per la gesticolazione e la considerano non decorosa e volgare. A me questo disprezzo sembra appunto soltanto uno degli stolti pregiudizi della pruderie inglese. Si tratta infatti della lingua che la natura ispira a ognuno e che ognuno capisce. Perciò volerla eliminare e proibire soltanto per soddisfare i sullodati gentlemen è qualcosa altamente discutibile.

Bravi, erano proprio loro, i Toto, con Till the End. Ancora disquisizione sui gesti. Un altro anonimo che ci aiuta ad andare avanti nella trasmissione citando questa frase: la totale inutilità di alcuni gesti, in cui però continueremo a confidare per sempre, è come alitare sulla punta degli aeroplanini. È vero? Quante volte l'avete fatto? Non serve a niente, ma non importa. Fabrizio Caramagna: la società è sempre colta di sorpresa a ogni nuovo gesto di gentilezza. È vero, non siamo abituati. Anche Annie Herbert: pratica gesti casuali di gentilezza e atti insensati di bellezza. Era un consiglio, ovviamente. Ed infine un altro anonimo che dice: chissà se anche tu hai un gesto che hai imparato da me.

appuntamento notturno con una canzone che ci sta benissimo. L'ho deciso io che ci sta benissimo. Spero che piaccia anche a voi. È comunque un brano non famoso di più. Sono i Doobie Brothers con China Groove. Vi posso assicurare che è un brano che è un gesto di grande importanza per me, per cui lo condivido con voi. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui. Ci sentiamo presto. Buonanotte dalla vostra Bruna.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: L'una e 34 minuti.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tigullio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
8: The Night Life.
9: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
8: The Night Life.
10: Hey.

0: Fatta sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
3: Vibes, vibes, vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
4: This is Vibes, io sono Roberto Davi, ben trovati. Nuova settimana insieme con il meglio dell'R&B, della disco, del funky, del soul, del new soul. Per i prossimi 55 minuti insieme cominciamo questa sera con George Benson.

Una delle più belle canzoni di George Benson, a mio parere, evidentemente. Ci sarà dall'altra parte magari qualcuno che ne preferisce altre, come ovvio che sia. Ad aprire l'appuntamento di Vibes questa settimana, eravamo nel 1980, estratto da un album clamoroso che conteneva anche il singolo di enorme successo internazionale, Give Me The Night. Abbiamo aperto bene le danze, diciamo così, anche in questa nuova settimana. Adesso veniamo noi con qualcosa di molto più recente, il nuovo singolo di Ira Starr.

Una volta veniva definita musica afro, adesso questo termine è un po' scomparso dai radar dei circuiti discografici e quindi noi l'abbiamo inserito in Vibes Afro, anche perché Ayle Starr è una giovanissima cantante di origine nigeriana che è un nome abbastanza impronunciabile e quindi ha scelto appunto questo nomignolo. Era Rush, il suo nuovo singolo, e da una canzone recente che più o meno ha un 4 settimane a qualcosa di nuovissimo. Questo è un rapper di Los Angeles, California, si fa chiamare Blessed. Messaging system.

0: already know what the fuck gonna happen.
1: Si scrive BLXST, ma si pronuncia Blessed. Questo è il suo nuovo lavoro fresco fresco. Abbiamo ancora il segno della copertina sui jeans. Noi usiamo il vecchio metodo che si usava in discoteca, insomma. Va bene, torniamo nel passato e lo facciamo con un personaggio che ho avuto l'onore di intervistare in un Sanremo di tantissimi anni fa. Lei è Shade Adu, questa è la sua Never As Good As The First Time.